0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno cari ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie del giorno sulla nostra isola. I rappresentanti dell'OTRA hanno partecipato all'inizio di giugno alla conferenza finale del progetto DECA a Nova Gorica in Slovenia, dove sono stati presentati i risultati di un progetto dedicato allo sviluppo dell'energia comunitaria nella regione danubiana. Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento dei cittadini e delle comunità locali nella transizione energetica, mentre l'OTRA ha presentato un esempio di investimento collettivo realizzato sul territorio croato. Un importante successo sportivo è stato ottenuto dai tennisti del club tennistico Lussino Jadranka. A Giacovo hanno sconfitto la squadra giocatrice in casa per 4-1, garantendosi così la permanenza nella seconda lega tennistica croata. Esiste inoltre la possibilità che non sia necessario un incontro di ritorno a causa di circostanze amministrative dei campionati superiori. A Cherso è stato celebrato il 30° anniversario del gemellaggio con la città italiana di Motta di Livenza. È stato firmato un nuovo accordo di collaborazione alla presenza di numerosi ospiti provenienti dalla Croazia e dall'Italia. Buoni risultati anche per i giocatori di bocce del Lussino 90. Nella prima lega della regione litoraneo-montana hanno sconfitto il Bersatz per 17-5, assicurandosi con due giornate di anticipo una tranquilla conclusione del campionato. Ricordiamo inoltre la mostra Nell'abbraccio della madre del mare presso la Galleria di Torac di Unie. Attraverso fotografie, oggetti e testimonianze, la mostra, succursale del Museo di Lussino, racconta la vita della comunità insulara nella prima metà del XX secolo e resterà aperta fino al 30 giugno. Appuntamenti importanti previsti. Domani al Capitans Club di Lussin Grande si terrà la seconda edizione del Pub Quiz con inizio alle 7.30 di sera. Al Museo della Possiomeno è ancora visitabile fino al 10 giugno la mostra intitolata Il tocco del tempo, un decennio del Museo della Possiomeno.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo per oggi prevalentemente soleggiato, molto caldo ed afoso. Nell'entroterra, nel secondo pomeriggio, si assisterà a una maggiore nuvolosità, soprattutto nella zona montuosa della Gorska, in Croazia, e nell'entroterra della Dalmazia. Saranno possibili rovesci temporali occasionali. Vento per lo più debole, nell'Adriatico da mezzogiorno a tratti moderato. Temperature massime giornaliere per lo più tra i 26 ed i 30 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.
0: È il notiziario.

energetica rappresentano una delle principali sfide per le regioni europee e che proprio le comunità locali avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo futuro delle fonti energetiche rinnovabili. Per realtà insulari come Lussino e Terzo, questi progetti sono particolarmente importanti perché contribuiscono ad aumentare la resilienza del territorio ed a garantire uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo. Lo scorso fine settimana a Terzo è stato celebrato il 30° anniversario del gemellaggio con la città italiana di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, nella regione Veneto. Nella sala del Consiglio Comunale, i sindaci Marin Gregorovic ed Alessandro Righi hanno firmato il rinnovo della carta di collaborazione, confermando un legame di amicizia che dura già dal 1996. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi ospiti provenienti dalla Croazia e dall'Italia, tra cui persone che 30 anni fa contribuirono alla nascita di questa collaborazione. Durante il soggiorno a Terzo, gli ospiti hanno seguito parte del programma della manifestazione Zresti Kalc, partecipando alla classica brubefiata e reso omaggio al compianto Nivio Toic, primo sindaco di Terzo ed uno dei firmatari dell'originario accordo di gemellaggio. Questo importante anniversario ha dimostrato ancora una volta quanto siano preziose le amicizie internazionali per le piccole comunità insulari che, attraverso la collaborazione culturale, economica e turistica, contribuiscono a creare ponti tra paesi e popoli diversi. Una settimana ricca di successi per lo sport isolano. Gli atleti del club tennistico Lussino Jasranka hanno ottenuto la vittoria, forse più importante della stagione. A Giacovo hanno sconfitto la squadra giocante in casa per 4-1, nello spareggio valido per la permanenza nella seconda lega croata di tennis. I lussignani si sono dimostrati superiori sia nei singoli che nei doppi, compiendo un grande passo verso la conferma della categoria anche per la prossima stagione. Secondo alcune informazioni provenienti dagli ambienti tennistici, potrebbe persino non essere necessario disputare l'incontro di ritorno a causa di possibili modifiche nel sistema dei campionati. In attesa della decisione ufficiale, resta comunque un risultato di grande valore che conferma l'ottimo lavoro svolto dal club. Buone notizie arrivano anche dal mondo delle bocce. La squadra Lussino 90 ha sconfitto nettamente il Bersatz sul campo di Zagazzino, con il risultato di 17-5. A due giornate dalla fine del campionato, il club si è così assicurato un tranquillo 7° posto nella prima lega della regione litorano-montana. Un altro successo è stato ottenuto dai giovani giocatori di calcio del NK Lussino. Nell'ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario del club, si è svolto un torneo giovanile con la partecipazione delle squadre lussignane, Persine e di Novaglia. Dopo incontri equilibrati ed interessanti, il primo posto è andato ai padroni di casa, che hanno prevalso grazie ad una maggiore differenza di reti. Il torneo ha confermato che il calcio isolano ha un futuro promettente e che tra i giovani non mancano talento, impegno e spirito sportivo. Un altro importante risultato sportivo arriva da Terzo. L'ex campione del mondo di pesca subacquea Daniel Gottic ha dimostrato ancora una volta il proprio valore conquistando il primo posto nella competizione disputata nell'ambito della manifestazione Zresti Kalc. Il membro della società lussignana Scarpina ha vinto con un largo margine sulla concorrenza, proseguendo una serie di eccellenti risultati ottenuti nelle acque di casa. Accanto alla pesca subacquea si sono svolte anche gare di pesca con la lenta per diverse categorie ed età, confermando ancora una volta il forte legame tra la vita isolana ed il mare. Una bella notizia arriva anche dal mondo degli scacchi.

0: il nostro atleta Roberto Mužić, che da tempo vive e lavora in Svezia, grazie ai risultati ottenuti nel torneo Halmstad Open, ha raggiunto il punteggio necessario per arrivare alla seconda categoria scacchistica. Ed ora alcuni eventi culturali. Sull'isola di Unie è stata inaugurata la mostra intitolata Nell'abbraccio della madre del mare, un progetto del Museo di Lussino che attraverso fotografie, oggetti e testimonianze personali racconta la vita delle famiglie insulari nella prima metà del secolo scorso. Particolare attenzione è dedicata alla quotidianità delle donne, delle madri e dei bambini delle isole di Unie e Sansevo. La mostra resterà aperta fino alla fine di giugno. Nel Museo di Lussino è stata inoltre inaugurata la mostra temporanea intitolata Gli anelli d'oro romani dalle collezioni del Museo archeologico di Zagabria. I visitatori possono ammirare 65 esemplari di anelli romani in oro, risalenti a quasi 2000 anni fa. Tra i reperti esposti figura anche un anello rinvenuto durante gli scavi archeologici effettuati ad Ostero nel 2022. La mostra rimarrà aperta fino a fine agosto. Sulla riva dei Capitani di Lussino, proprio nel centro città, continua inoltre la grande mostra fotografica intitolata A vele spiegate, che attraverso una trentina di immagini di grande formato racconta la ricca tradizione marinara e velica del nostro arcipelago. Il 31 maggio 2026 si sono tenute a Lussin Piccolo le elezioni degli 11 consiglieri dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo. Per la prima volta in assoluto si sono presentate due liste, Avanti Insieme, con capolista il presidente uscente Tanin Zoricic, ed Apsir Fidesz, con capolista il rappresentante Cile all'Assemblea dell'Unione Italiana uscente Andrino Maglieva. Il 46,3% degli aventi diritto ha votato, un risultato senza precedenti che dimostra quanto la comunità sia viva e vibrante. I risultati ufficiali indicano che Avanti Insieme ha ottenuto il 62,12% dei voti, che corrisponde a 7 consiglieri, e Apsir Fidesz il 37,88%, che corrisponde a 4 consiglieri. I neoconsiglieri eletti sono, per la lista Avanti Insieme, Sanjan Zoricic, Ileana Bercic, Nicola Andricic, Mirta Scirola, Anna Kerstulic Tonino, Vivian Albisch, Aldo Stipane. E per la lista Apsir Fidesz, Andrino Maglieva, David Cavedoni, Anna Maria Saganic ed Aleksandar Volaric. L'assemblea costituita, che eleggerà le cariche comunitarie, è stata convocata per lunedì 15 giugno. Il presidente uscente ha affermato: i risultati confermano il sostegno al lavoro svolto finora e ci incoraggiano a continuare con impegno e responsabilità. Ed ora alcuni appuntamenti previsti. Domani sera, al Capitans Club di Lussin Grande, si terrà la seconda edizione del Pub Quiz. Dopo l'ottima partecipazione registrata al primo appuntamento, gli organizzatori si attendono un numero ancora maggiore di concorrenti. L'inizio è previsto alle ore 19:30. Gli appassionati d'arte hanno ancora pochi giorni per visitare la mostra intitolata Il tocco del tempo, un decennio del Museo della Possiomene, che si concluderà il 10 giugno proprio presso il Museo della Possiomene a Lussin Piccolo. Sabato 13 giugno, Lussino ospiterà due eventi particolarmente interessanti. Dopo esattamente 100 anni, verrà simbolicamente ripristinato lo storico collegamento con l'idrovolante tra Venezia e Lussino. Cittadini e visitatori potranno assistere nel pomeriggio al volo commemorativo sopra la città. Nello stesso giorno si svolgerà anche la manifestazione musicale Trash Takeover, dedicata ai più grandi successi croati ed internazionali degli anni 90 e 2000. Ricordiamo che nel fine settimana successivo, dal 19 al 21 giugno, Giusto in Piccolo ospiterà le manifestazioni Quarner Expo e Dolce Lussino, che riuniranno artigiani, produttori di souvenir, pasticceri e gelatai provenienti da tutta la Croazia. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione. Rimanete in ascolto dei nostri programmi su Radio Lussino. Buona giornata.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Tempo previsto prevalentemente soleggiato, molto caldo ed afoso, con una maggiore nuvolosità nell'entroterra, localmente possibili rovesci, con temporali nel tardo pomeriggio ed in serata, soprattutto nelle regioni settentrionali, vento debole o moderato. In serata con raffiche a tratti forte in alcune località. Sull'Adriatico, debole o moderato da sud-ovest, nella parte settentrionale e sud-occidentale. Temperature minime giornaliere previste tra gli 11 e i 16 gradi nell'entroterra. Sull'Adriatico tra i 17 e i 22 gradi. Temperature massime giornaliere previste principalmente tra i 27 e i 32 gradi.
1: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie del giorno sulla nostra isola. I rappresentanti dell'OPRA hanno partecipato all'inizio di giugno alla conferenza finale del progetto DECA a Nova Gorica, in Slovenia, dove sono stati presentati i risultati di un progetto dedicato allo sviluppo dell'energia comunitaria nella regione danubiana. Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento di cittadini e delle comunità locali nella transizione energetica, mentre l'OPRA ha presentato un esempio di investimento collettivo realizzato sul territorio croato. I partecipanti hanno sottolineato come le comunità locali avranno un ruolo fondamentale nella transizione energetica europea e come realtà insulari quali Lussino e Terzo siano particolarmente interessate allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'aumento della propria resilienza energetica. Passiamo ora a Kerso, dove nel fine settimana è stato celebrato un importante anniversario di collaborazione internazionale. Ricorrono infatti 30 anni dalla firma dell'accordo di gemellaggio tra la città di Kerso e la città italiana di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, nella regione del Veneto. Per l'occasione si è svolta una cerimonia ufficiale presso il municipio, durante le quali i sindaci Marin Gregorovic ed Alessandro Righi hanno firmato il rinnovo della carta di collaborazione. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi ospiti provenienti dalla Croazia e dall'Italia, tra cui alcune delle persone che 30 anni fa contribuirono alla nascita di questo legame di amicizia. Il programma è proseguito con la partecipazione alla manifestazione Sresti Calce ed altri eventi che testimoniano la forte amicizia tra le due comunità. Passiamo ora allo sport. Gli atleti del club tennistico Lussino Jadranka hanno ottenuto una delle vittorie più importanti della stagione. A Giacobbo hanno sconfitto la squadra locale con il punteggio di 4-1 nella gara valida per la permanenza nella seconda lega tennistica croata. Ottimo risultato anche per la squadra di bocce Lussino 90. Sul campo di Zagazzine, i lussignani hanno sconfitto il Verzaz con un netto 17-5, assicurandosi con due giornate d'anticipo una conclusione tranquilla del campionato nella prima lega della regione litoraneo-montana. Anche dal club calcistico lussignano arrivano grandi successi. Nel torneo organizzato in occasione del 50° anniversario del club, i pionieri del Lussino hanno conquistato il primo posto tra le squadre delle isole del Quarnero. La vittoria è stata decisa dalla differenza di reti, favorevole ai padroni di casa, rispetto ai coetanei del club Novaia. Il torneo si è svolto in un clima di grande correttezza sportiva ed ha confermato come il calcio isolano possa contare su giovani talenti e su una promettente prospettiva futura. Ed ora alcuni eventi culturali. Presso la Galleria Thorax dell'isola di Unie è stata inaugurata la mostra intitolata Nell'abbraccio della madre e del mare, che attraverso fotografie, oggetti e testimonianze personali racconta la vita delle comunità insulari della prima metà dello scorso secolo. Particolare attenzione è dedicata alla vita delle donne, delle madri e dei bambini delle isole di Unie e Sanseke. La mostra resterà aperta fino alla fine di giugno. Sulla riva dei Capitani di Lussino, proprio nel centro città, è inoltre visitabile la grande mostra fotografica intitolata A vele spiegate, dedicata alla tradizione marittima e velica dell'isola. Presso il Museo di Lussino è aperta la mostra temporanea dedicata agli anelli d'oro romani provenienti dalle collezioni del Museo Archeologico di Zagabria. Presso il Museo della Possiomeno è in svolgimento la mostra intitolata Un tocco del tempo, 100 anni al Museo della Possiomeni. Il 31 maggio 2026 si sono tenute all'ufficio piccolo le elezioni degli 11 consiglieri dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo. Per la prima volta in assoluto si sono presentate due liste, una Avanti Insieme, capolista il presidente uscente Zanian Zorovic, e l'altra Apsirtides, con capolista il rappresentante CIL all'Assemblea dell'Unione Italiana uscente Andrino Majeva. Il 46,3% degli aventi diritto ha votato, un risultato senza precedenti che dimostra quanto la comunità sia viva e vibrante. I risultati ufficiali indicano che Avanti Insieme ha ottenuto il 62,12% dei voti, che corrisponde a 7 consiglieri, e Apsirtides il 37,88%, che corrisponde a 4 consiglieri. I neoconsiglieri eletti sono, per la lista Avanti Insieme, Zanian Zorovic, Ileana Brčić, Nikola Andričić, Mirta Scirola, Anna Kerkulić-Tomino, Vivien Alvis, Aldo Stefano, e per la lista Apsirtides, Andrino Majeva, David Tavedoni, Anna Maria Saganic, Aleksandar Volarić. L'assemblea costitutiva, che eleggerà le cariche comunitarie, è stata convocata per lunedì 15 giugno. Il presidente uscente ha affermato: i risultati confermano il sostegno al lavoro svolto finora e ci incoraggiano a continuare con impegno e responsabilità. Alcuni appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Domani sera, al Capitan Club di Lussingrande, si terrà la seconda edizione del Pub Quiz. Dopo l'ottima partecipazione registrata al primo appuntamento, gli organizzatori si aspettano ancora più concorrenti. L'inizio è previsto alle ore 19.30. Sabato 13 giugno, Lussin Piccolo ospiterà un evento davvero speciale. Dopo ben 100 anni verrà simbolicamente ripristinato il collegamento storico con idrovolante tra Venezia e Lussin. I cittadini ed ospiti potranno assistere al sorvolo commemorativo che avverrà sopra la città. Nello stesso giorno si terrà anche la manifestazione musicale Trash Takeover, dedicata ai più grandi successi italiani ed internazionali degli anni 90 e 2000.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto prevalentemente soleggiato, molto caldo ed afoso, con una maggiore nuvolosità nell'entroterra, localmente possibili rovesci con temporali nel tardo pomeriggio ed in serata, soprattutto nelle regioni settentrionali, vento debole o moderato, in serata con raffiche a tratti forti in alcune località, sull'Adriatico debole o moderato da sud-ovest, nella parte settentrionale e sud-occidentale. Temperature minime giornaliere previste tra gli 11 e i 16 gradi nell'entroterra, sull'Adriatico tra i 17 e i 22 gradi. Temperature massime giornaliere previste principalmente tra i 27 e i 32 gradi. Gentili ascoltatori, anche per oggi è tutto, vi auguriamo una piacevole serata in compagnia dei programmi di Radio Lussin. A risentirci!
0: Il notiziario.